0: Pečat zapadnoj kulturi ostavili su brojni italijanski geniji, pjesnici Dante i Petrarca, pisci Boccaccio, Casanova i Machiavelli, slikari Leonardo da Vinci, Raffaello i Michelangelo, Buonarroti, kompozitori Paganini, Puccini, Rossini, Verdi i Vivaldi, filozof Giordano Bruno, te veliki redatelji Antonioni, Fellini i Bartolucci. Slušamo zlatne glasove Marije Lancu i naslovnu temu iz filma Arrivederci Roma i Connie Francis sa evergreenom Gitara Romana.
1: Invidio turista che arrivi, ti imbevi dei fuori ed escavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana.